Bitte Santo 45 minuti dopo di ora di 6 soli 45 minuti. Un buon e un felice buonasera, qui arriva il Gerson anche. E promi Gerson, quello che ti tratta l'una di mei, qui non si arriva dia 6 di mei. Poi 2026. Felicemente un felice dia, qui arriva il comienzo di un maintenance nuovo.

Vedi, non sto per sapere lo che da tanto di spazio di mi sono raccirato, non so tu ma ora back non so se che li bevo in tanti quello che pare a quelli di Peggiaro sono 6 di me.

0: Bota ribe frequenza nandi 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a WOC.

Naturalmente mi dite a me un invitation di Panti, di Gruppo Peregrino, Signor dos Milagros, junto con il nostro pastore di parrocchia, Pastor Jairo, e anche Padre José Miguel. Lo metti in missa in onore del Signor dos Milagros di Jesus Quater e di Ascensione di Signor. Che non si vinto junto per celebrare il dia di Ascensione di Signor. Grazie. Visa lo vai tan nuovo di Mainta, pues pa lo che ti tratta di Ages Quater, misa na onore di Signor los Milagros, vai tan nuovo di Mainta, na parrocchia Immacolata Concepción a Santa.

0: Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, regálanos un like, comenta y suscríbete.
1: No sabes cuánto nos ayudas compartiendo estas canciones para hacer más música. Adiós.
0: Bendiciones, hermano.
2: Mientras tanto, nos tem 24 minutos. Leu de hoje, chega de 24 minutos. Avui arriba e già rosso anche un mese fa si invitavo pa incontro di una notte di un gruppo di orazione carismatica, un gruppo Shalom, una notte c'è torre a chiesa parrocchia di San Juan Pablo II. Tu comincia c'è torre di una notte con il testamento di Santo Rosario. Segui per noci di alabanza e adorazione e insegnanza a vedere la baita di mano di nostro umano Lourdes Koch. Se non sbaglio Lourdes dovrei compartire la parola di noce, si è cordialmente invitato in noci Shetor la parrocchia di Tangleand, la parrocchia San Juan Pablo II. Per lo che ti tratta Miami, che era invitato dal VAS, per lo che ti tratta l'incontro di il gruppo di orazione carismatica, il gruppo Cristo ta amor. Per cominciare a passare 6 ore e 45. Cominciare che Santo Rosario dedica a nos mamana. Viviamo una notte bonita. L'alabanza, l'adorazione e anche l'insegnanza, sicuro così. Se puede cordialmente invitar para mañana en Ribeye Verso, un 6:45, le va a tomar lugar en Capella Madique, Capella Cristo Sufriente, encuentro semanal del grupo de oración carismática.

ena e sa ki lo sigi te ku dia Jesus me di servishon lo baita di Jesus me durante e misa di shetor di anoche misa di maita che da cancela e pes ma ki naturalmente tambe pa lo che trattate già domingo e Jesus me il ta 5 di tardi e misa ta 6 sur di

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora anche, per seguire ascoltando di radioemissora anche, per sovrare la radioemissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artistas e cantantes e arreglistas e compositores.

Reina di cielo le gramo, alleluia. Pa sopra e cubotavata digno di carga, alleluia. A resuscita manera e la bisa, alleluia. Pil Dios pa nos, alleluia. Se contento e le grabo, Virgen Maria, alleluia. Pa sopra, Señor, a resuscita verdaderamente, alleluia. O Dios, qua dignabo di legra mundo, pa resurrección di boiuno, Señor Jesucristo, dona nos ta pidibo cupa su mama, la Virgen Maria, nos porjania alegría di vida eterno. Paimes Cristo nos Señor. Amén.

Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Ok, e seita un die bonita bolero nan nondas. Vosa soni mi data tabata un gai cu data baila masha bumis.
1: Ok.
0: Per mi mamma no tata sa baila.
1: Ok.
0: Per mi mamma no tata alurs, no mai fiesta mi tata tabaila cu quien che chia.
1: Aha.
0: E mi tata signa mi baila tambe per mi prima tambe cu non data si out furing mi tata baila cha cha cha. Tu riconi?
1: Sì, sì, sì.
0: Però no punta a mi mas. Pa sobra ma casa con persona cu no sa baila. Andor buta perde e sei.
1: Ah, per io una baila bosona.
0: Sì, però mi tata si chiama baila cahi orchel.
1: Oh, wow!
0: Aha, mi tata anto un vals, no? Un vals canas. Fule luga, ma c'ha duci mias. Yeah. Ando tata si chiama, mi tata biba se camiora, mi mamma fa se no, a fama biba se che gena, non lo scas. Anto la si chiama balia e vals boom. E great, proprio great.
1: E per il tempo come mi rumo, mi mamma tana bina ina, e devi sa mi soni, ben congrato. E das, butta sto ca disco e da butta un cai orga e fa bam baila.
0: Ah,
1: ok. Aha. E amico mi mamma da baila cai orga.
0: Aha, leuk, no?
1: Sì.
0: E per po baila ainda?
1: Mi non sa sicuro per se mi mamma mi ultimo come baila cai orga. No, da opi tempo sa.
0: Ah, opi tempo. Però duce, no? Sì. Ricordo. Ok, la gami bai. Che canzone, vada mi vai, che canzone, che per comincia buona, la comincia di biardas, la nostra vacca. Ok, e seguita mis noches sin ti. Oh, ranchera. Però bonita canzone, ma sai?